0: pervertito.
1: No, Grace.
2: No. Lei è la mia cliente. Grazie.
1: No, Grace. No. Tranquillo.
3: Ehi! Hey!